0: thanks for joining us for another week of great music here on Mattinata Musicale. Thanks to our wonderful sponsors whose support allows us to put on a great show for you each week.
1: This has been a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese d'Alco.
0: I am Melissa Canavo Marino, and I hope you'll visit us again next Sunday morning, same time, same place, for another Italian musical morning, right here on Delaware's News Radio 1450 WILM. Stay tuned now for the Italian American Herald on the air, which follows.
2: Grazie per averci seguito oggi. È sempre fantastico avervi con noi.
0: Grazie di nuovo ai nostri meravigliosi sponsors per il continuo sostegno.
1: Questa è stata una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese d'Alco.
0: Sono Melissa Cannavo Marino e vi invito di visitarci domenica prossima alle 8 per un'altra edizione di Mattinata Musicale, dove la musica ti sorprende. Su Delaware's News Radio 1450 WILM. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald on the air che segue. Vi auguro buon proseguimento della giornata ed una buona settimana.
3: The preceding program was pre-recorded at an earlier date.
4: For the best Italian radio, entertainment, and information, it's Radio Italian Style, only on 1450 WILM.
5: Since 1950, Dall'Alo has been bringing family and friends to the table with uncompromising quality and taste. Generation after generation, Dall'Alo helps turn meals into memories with their selection of gourmet Italian foods. Dall'Alo uses only fresh, high-quality ingredients and authentic recipes. They maintain the same quality standards and commitment to every product for which the Dall'Alo brand has come to be known, including artisan Italian pasta, GOP San Marzano tomatoes, pizza night ingredients, potato gnocchi, and biscotti. Look for Dall'Alo quality food products at your local grocery store or shop online at Dall'Alo.com.
6: Salve e benvenuti. Welcome to the Italian American Herald on the air. I'm Benny Pinella, and today's program will begin right after this message from our great sponsor, Wilmington University.
7: Your dream is our mission. Start your journey at wilmu.edu.
8: Cari ascoltatore, I'm Nick Alessandrini, back for another edition of the Italian American Herald on the air, a weekly presentation of WILM, sponsored, of course, as always, by our friends at Wilmington University. With September now just 2 days away, crazy how time flies, and this summer has flown. It was this morning, as we do from time to time, we are going to feature an Italian language presentation which commemorates September 7th in Italy. Melissa and I chose to dedicate this segment in Italian to our former radio colleague who, for the better part of 5 years, produced and presented a monthly Italian lesson on this very program. And of course, I'm speaking of Professor Gabriella Finizio, who on August 25th, together with her husband Michelle, celebrated their 60th anniversary. So again, congratulations, guys. And I mean, we cannot talk enough about how much Professor Finizio has done for this program and those fantastic lessons that she put together each and every month. And we are excited just to have a little part of that here back for this week. And so now we move on to this documentary. Back on September 7th, 1860, Garibaldi arrived in Naples to the acclaim of the crowds after marching up the peninsula from Sicily and Calabria. Until October 20th, 1860, he governed as dictator of the two Sicilies. And following the success and the subsequent battle of the Volturno, the campaign concluded with the historic meeting at Teano and the birth of the Kingdom of Italy. So we hope you enjoy this one. And for our non-speakers of Italian, we hope you enjoy the beauty of our heritage language. Buon ascolto, everyone.
9: I plebisciti del marzo 1860 hanno riportato un po' di pace sulla penisola, ma la strada per l'unità è ancora lunga. L'entusiasmo è alle stelle.
10: Ora è il turno dei democratici. Mazzini e Garibaldi hanno un piano. C'è bisogno di un paio di navi, armi, patrioti e di 1000 camicie rosse.
9: Davanti ai successi dei Savoia, il partito d'azione di Mazzini non può restare a guardare.
10: La vittoria nella seconda guerra d'indipendenza per Mazzini è un semplice compromesso. Cavour si è accontentato. Mazzini non ha intenzione di farlo.
9: Garibaldi nel frattempo assume la direzione del partito. La sua città natale, Nizza, era stata ceduta alla Francia e l'eroe dei due mondi non l'aveva presa molto bene.
10: Il piano è da manuale democratico, provocare una rivoluzione nel sud dell'Italia. Si spera che questa volta possa andar bene.
9: Il regno delle due Sicilie, infatti, non è mai stato così debole. Ferdinando II è morto nel 1859 e al trono è salito Francesco II, noto a Napoli come Franceschiello.
10: Il trono è instabile, la Sicilia è da 10 anni in stato d'assedio e anni di colpi di mano e rivolte hanno lasciato un regno alle corde. La popolazione può infiammarsi con poco.
9: Il 4 aprile 1860 Francesco Riso cerca di sollevare Palermo. Il piano fallisce, ma la notizia della rivolta della Gancia manda in subbuglio tutta la Sicilia.
10: Riso si era basato sulle indicazioni di Francesco Crispi, siciliano mazziniano esule in Piemonte, il principale punto di riferimento per i rivoltosi siculi.
9: Crispi, veterano dei moti del 1848, si rende conto che la guerriglia siciliana, nonostante l'arrivo sull'isola del patriota e veterano Rosolino Pilo, non può durare in eterno. Bisogna agire.
10: Viene organizzata una spedizione comandata da Garibaldi in persona e gestita dal Partito d'Azione. Il re Vittorio Emanuele II riceve la notizia che i mazziniani stanno organizzando qualcosa di grosso, ma decide di non intromettersi.
9: Ufficialmente il governo di Cavour non supporta l'impresa garibaldina, ma dietro le quinte appoggia la Società Nazionale, che fornisce le armi per la spedizione.
10: Nella notte tra il 5 e 6 maggio, tutto è pronto. 1087 volontari, guidati da Garibaldi, partono da Quarto, vicino a Genova, su 2 piroscafi, requisiti alla società di navigazione Rubattino.
9: Questi volontari, passati alla storia come i Mille, sono per lo più studenti, commercianti, professionisti, operai e artigiani, provenienti da tutta Italia, uniti dal loro patriottismo e dalla loro uniforme. Una semplice camicia rossa.
10: Dopo una breve sosta per rifornirsi a Talamone, in Toscana, i Mille sbarcano l'11 maggio 1860 a Marsala. Le truppe borboniche sono poche e mal organizzate. Il grosso dell'esercito delle due Sicilie si trova a Palermo per tenere sotto controllo la città.
9: La marcia verso la capitale siciliana ha inizio. I Mille vengono acclamati come liberatori dalla popolazione e sempre più insorti locali, i famosi picciotti, si aggiungono all'impresa.
10: Il 14 maggio a Salemi, Garibaldi assume la dittatura della Sicilia nel nome di Vittorio Emanuele, re d'Italia, dichiarando in un testo redatto dal primo segretario di Stato, Francesco Crispi:
11: Giuseppe Garibaldi, comandante in capo dell'esercito nazionale in Sicilia, dietro l'invito dei principali cittadini e quello dei comuni liberi dell'isola, considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari siano concentrati nella stessa mano, decreta che egli prende, in nome di Vittorio Emanuele, re d'Italia, la dittatura in Sicilia.
9: Il giorno dopo, a Calatafimi, le truppe borboniche del generale Francesco Landi si scontrano con i Mille e con i volontari siciliani. Garibaldi, nel pieno della battaglia, avrebbe detto: qui si fa l'Italia o si muore.
10: Lo scontro, con circa un centinaio di morti, non è troppo sanguinoso, ma ha un valore importantissimo. A furia di assalti alla baionetta più o meno coordinati, i Mille hanno ragione delle forze borboniche.
9: Il generale Landi si ritira a Palermo con i suoi uomini, sconfitti, feriti e stremati. Davanti a questo spettacolo e alla notizia che l'eroe dei due mondi sta avanzando senza resistenza verso la città, la popolazione inizia i preparativi per un'insurrezione.
10: Il 27 maggio 1860 i Mille raggiungono Palermo, occupata da 20.000 soldati borbonici. Dopo 3 giorni di lotte durissime con l'aiuto dei rivoltosi siciliani, guidati da Rosolino Pilo, morto durante gli scontri, Giovanni Corrao e Giuseppe Alamasa, la città viene conquistata.
9: Dopo il successo dell'impresa, Cavour si schiera apertamente a favore dei garibaldini. Una flotta piemontese si presenta in Sicilia, portando 20.000 truppe di rinforzo, mentre Garibaldi inizia a formare un governo dittatoriale. Il lavoro, però, non è ancora finito.
10: Il 25 giugno Francesco II, in un tentativo disperato di fermare i patrioti, promette di iniziare a lavorare su una costituzione liberale, adotta il tricolore e avvia trattative con il Regno di Sardegna. Ma è troppo poco, troppo tardi.
9: Da Palermo i garibaldini raggiungono Milazzo, l'ultimo ostacolo prima di Messina. Dopo una settimana di scontri durissimi, dal 17 luglio al 24 luglio, la fortezza cade.
10: L'esercito borbonico non ha più speranze di controllare l'isola e si ritira sul continente. La campagna di Sicilia culmina con l'entrata delle camicie rosse in una Messina in festa il 27 luglio.
9: Conquistata l'intera Sicilia, il governo passa al pro-dittatore Agostino De Pretis il 22 luglio. Infatti, il dittatore della Sicilia, Giuseppe Garibaldi, ha intenzione di andarsene dall'isola. L'obiettivo? Napoli.
10: Nel frattempo, in tutta Europa, l'impresa dei Mille diventa rapidamente leggenda. Un'avventura epica in terra italiana, seguita da numerosi giornalisti internazionali nella marcia di Garibaldi da Palermo a Messina.
9: In Sicilia il governo dittatoriale provvisorio emana le prime riforme. Viene abolita la tassa sul macinato e ai contadini che avevano prestato servizio militare vengono affidati piccoli appezzamenti demaniali.
10: Ma le difficoltà sono tantissime. De Pretis non vuole avere problemi con i galantuomini, ovvero i nobili e i borghesi, intromettendosi nella loro lotta contro i cafoni, i contadini.
9: Il governo provvisorio non ha le basi politiche, militari ed economiche per riformare l'agricoltura come promesso. Il malcontento aumenta tra le masse contadine.
10: Nell'agosto del 1860 a Bronte, Nino Bixio, fedele di Garibaldi, fa fucilare alcuni rivoltosi in risposta ad un massacro di notabili locali. I fatti di Bronte allontanano parte della popolazione siciliana dalla causa unitaria.
9: I proprietari terrieri invece vedono di buon occhio questo ritorno all'ordine, mentre per il re delle due Sicilie, Franceschiello, arriva la resa dei conti.
10: I tentativi del re delle due Sicilie di mediare e tenere il trono non bastano. Il 20 agosto 1860 i Mille sbarcano in Calabria. L'obiettivo è la capitale del regno, Napoli.
9: Dopo una campagna brillante davanti ad un esercito in perenne ritirata, il 7 settembre Garibaldi entra trionfalmente a Napoli. Francesco II si rifugia a Gaeta.
10: Tutti i grandi repubblicani, Mazzini, Crispi, Cattaneo e Ferrari, si precipitano a Napoli. Cavour è consapevole che il rischio che si proclami una repubblica nel sud Italia è altissimo.
9: Il conte allora contatta Napoleone III. Solo un intervento piemontese avrebbe salvato la penisola dalle forze radicali e democratiche. C'è un problema però. Per intervenire bisogna passare per lo Stato Pontificio, sotto protezione francese.
10: L'imperatore acconsente all'idea di un intervento sabaudo. I francesi, questa volta, non difenderanno il Papa.
9: Nel settembre 1860, le truppe di Vittorio Emanuele II passano il confine dello Stato della Chiesa e invadono le Marche e l'Umbria. La corsa per il sud è iniziata.
10: L'esercito papalino è sconfitto a Castelfidardo il 18 settembre e nell'assedio di Ancona il 29 settembre. Il centro Italia, meno il Lazio, cade in mano ai Savoia.
9: Tra il 1 e il 2 ottobre, Garibaldi sconfigge le truppe borboniche sul Volturno. Nel frattempo, Cavour fa votare una legge lampo che indice nuovi plebisciti in tutti i territori conquistati.
10: Nonostante le richieste dei repubblicani di ignorare Cavour e di marciare su Roma, Garibaldi decide di non provocare un nuovo scontro tra italiani. In tutti i nuovi territori conquistati vengono indetti plebisciti voluti da Cavour.
9: La vittoria della linea del conte è schiacciante. La stragrande maggioranza di votanti chiede l'annessione al regno di Sardegna.
10: Garibaldi si ferma allora per aspettare i piemontesi. Il 26 ottobre 1860 a Teano si incontra con Vittorio Emanuele II usando la celebre formula «Saluto, il re d'Italia».
9: Dopo l'incontro di Teano, quasi tutti i Mille vengono congedati e Garibaldi, dopo aver consegnato il sud Italia al re, si ritira a Caprera, un'isola semidisabitata della Sardegna.
10: Mazzini, invece, deluso dagli ultimi avvenimenti, decide di tornare in esilio a Londra. Si infrange così l'alleanza tra democratici e moderati. Ma l'attenzione di tutti è focalizzata su altro. È tempo di votare.
9: Tra gennaio e febbraio del 1861 è tutto pronto per le prime elezioni del nuovo Parlamento nazionale. Il voto è a suffragio censitario, come stabilito dallo Statuto Albertino.
10: Il 17 marzo 1861, a Torino, il Parlamento appena formato proclama Vittorio Emanuele II re d'Italia. Il re decide di mantenere il suo nome e il suo numero dinastico per mostrare continuità con il passato.
9: Alla notizia della fondazione del regno, Papa Pio IX, a cui è rimasto solo il Lazio, interrompe ogni rapporto diplomatico con il nuovo Stato.
10: La linea moderata filosabauda ha ufficialmente vinto. Il Partito d'Azione è stato manipolato con successo da Cavour e i democratici non sono riusciti a sfruttare la loro grande occasione.
9: L'unità d'Italia viene così percepita come il risultato dell'alleanza tra i borghesi liberali del nord e i grandi latifondisti del sud.
10: Dopo mezzo secolo di lotte, l'Italia è fatta. I sacrifici di così tanti patrioti hanno finalmente pagato.
9: Un territorio formato da antichi regni, ducati, repubbliche, unite in un unico Stato. Il Regno d'Italia ha davanti a sé tantissime sfide.
10: Vittorio Emanuele II, re d'Italia, e Cavour, il suo presidente del Consiglio, sanno che non è ancora finita. Garibaldi, dal suo esilio a Caprera, ha già nuovi piani. Mazzini non ha ancora detto l'ultima parola. E in tutto ciò, Veneto e Lazio mancano all'appello.
9: Il risorgimento sta finendo e si avvia una nuova fase per la penisola italiana. Come avrebbe detto Massimo D'Azeglio, l'Italia è fatta. Bisogna ora fare gli italiani.
12: Special thanks to Wilmington University President Dr. Laverne Harmon and Wilmington University for their service and for sponsoring this program.
8: For Benny Pinella, Melissa Canavo Marino, and myself, Nick Alessandrini, we wish you all a buona Dominica.
7: Your dream is our mission. Start your journey at wilmu.edu.
13: This concludes WILM's weekly series of Italian American programming. On behalf of all of those that make these programs possible, this is Melissa Canava Marino wishing you a good week and inviting you back next Sunday for the best in Italian American radio, only on WILM 1450 on the AM dial. Grazie per averci ascoltato. I nostri programmi saranno ripresi domenica prossima alla stessa ora da questa stessa stazione WILM. Qui è Melissa Canava Marino, che a nome di tutti i componenti di questi programmi vi auguro una buona settimana.
14: Dammi la mano e
15: portions of the following program were pre-recorded.
16: Ever tried balancing a dozen eggs in one hand while hopping on one foot? Or maybe juggling cats while riding the unicycle? Sounds ridiculous, right? But guess what? That's exactly what texting while driving is like. Your human brain only has the capacity to focus on one thing at a time. So when you're behind the wheel, give driving your undivided attention.
17: Don't drive distracted. A message brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration, Project Yellow Light, and the Ad Council.
18: This is News Radio 1450 WILM, Wilmington, and WSTD HD2 Dover, Wilmington, and iHeartRadio station. Guaranteed human.
19: Back to school is almost here. With iHeartRadio's Thank a Teacher, your business can support local educators, connect with families, and be part of a message your next customers already care about. Get your business into the back-to-school conversation today. Call 844-844-IHEART.
20: Looking for a gift that'll melt their heart? Head to SmileTunes.com and create a custom song made just for your special someone. Every lyric tells your story. Every note comes from the heart. Visit SmileTunes.com and start your song today.
21: For victims of drunk and drug driving, our grief is unique. But you are not alone. You always have a place at MAD. Call our 24-hour victim helpline at 877-MAD-HELP or visit MAD.org.
22: Periods of clouds and sunshine, a thunderstorm in the area this afternoon. High today, 96. Clouds and humid, a thunderstorm for tonight, low 72. Partly sunny, humid day tomorrow. A late day or evening thundershower in spots. The high for Monday, 85. Sun and humid, it'll be a hot one on Tuesday. High Tuesday at 92. A mix of clouds and sun, a humid day on Wednesday. The high Wednesday afternoon, 86. A thunderstorm Thursday, high 91. I'm Steve Williams.
23: This report is sponsored by Audible.
24: When you start listening to books on Audible, traffic might seem like less of an annoyance and more of an opportunity for another chapter. Audible, stories that speak to you. New members can start listening with a 30-day free trial at audible.com.
25: The following program is paid for by Rick Hughes Evangelistic Ministries.
26: Welcome to The Flatline with your host, Rick Hughes. For the next 30 minutes, you'll be inspired, motivated, educated, but never manipulated. Now, your host, Rick Hughes.
27: Good morning and welcome to The Flatline. I'm your host, Rick Hughes, and for the next few minutes, please stay with me. It'll only be a few minutes, about 30 minutes of motivation, inspiration, education, and as always, no manipulation, because we don't try to con people. We're not soliciting money. We're not trying to sell you anything. We just want to give you something. That gift is the Word of God that will help you verify and identify His plan for your life if you're interested. If you're not, I'm sure you're not going to stick around very long. But if you do stick around, if you'll give me one shot, I think I can give you some information that you will enjoy and that will encourage you and challenge you in your life ahead. So today, good morning, and thank you for taking a few moments to join me here on the FLOT, F-L-O-T, Flotline. If this is your first time hearing our show, you may be curious about who we are and what it is we do in our show, and what is a Flotline? Well, the term FLOT, F-L-O-T, stands for Forward Line of Troops. So I'm using a military analogy to introduce a spiritual asset that God desires for all Christians to learn and deploy in their life. I said Christians. Yes, this is something that Christians can use. The forward line of troops consists of 10 biblical problem-solving devices found in the scriptures and first taught to me by my own pastor. So these 10 problem-solving devices are simply a way of describing biblical principles that are taught clearly in the scriptures. If you learn them, if you use them, then you will be able to live in the devil's world without having any stress-related sins, such as worry and fear and bitterness and anger and self-pity. So please understand one thing. I'm not a pastor. I'm not trying to build a church, but rather I am what the Bible calls an evangelist. As an evangelist, I seek to introduce people to the Lord Jesus Christ and eventually point those individuals to a well-qualified pastor where they can grow to spiritual maturity. But as a student of Scripture, I'm able to identify trends of history that affect our daily lives. You and I both know we live in a very unique time in history. As Americans, we enjoy freedoms and advantages that many people will never have. These blessings have been provided by God and sustained and protected by our precious military forces. Also, as Christians, we live in a unique time called the Church Age. Church Age, the age of the church. The church, or the body of Christ, is made up of those who have accepted the Lord Jesus Christ as their Savior. Our guidebook is the Bible. So if you study it, if you apply what it says you should do, then you will find happiness that the lost world will never find and never experience. In the last two shows that I taught on this radio program, it had to do with cultural erosion. That's what's being currently manifested in our nation, cultural erosion. And if it's left untreated, we will continue to degenerate until we become unrecognizable and subject to destruction. So before I move ahead with the antidote to the degeneracy that we face today, let me go back and remind you of the personality disorders that contribute to the weakening and the destruction of the nation. The Apostle Paul identified them to Timothy, his beloved protege, and the pastor of the early church in Ephesus. Paul wrote in 2 Timothy 3, 1-5, these words. He said, "This know also, that in the last days perilous times shall come." Now listen to the personalities here that are destructive. Men will be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such people turn away. I spent two radio shows teaching what these attitudes represented and how together they are manifested in the fall of a great nation such as our nation. But I want you to rest assured there's an alternative lifestyle available to those who know the Lord Jesus Christ. And this particular lifestyle is found in Galatians 5, 22 and 23. It says these words, "But the fruit of the Spirit," that's the key to it, "the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against these things there is no law." So notice it says the fruit of the Spirit. Here is your first advantage over what the world offers. You and I were given the Holy Spirit the moment we accepted the Lord Jesus Christ as our Savior. We're told that in Ephesians 1:13. "In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee, this is God's guarantee, of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory." So when you accept the Lord Jesus Christ as your Savior, the Holy Spirit indwells you. He lives in you. He seals you, much like the old days of sealing jelly with paraffin wax on top of it, and then you have to break the wax to get down to the jelly. That's old-timey stuff, but I remember those days. So sometimes when you break a seal, you can hear the can pop or, you know, like that. So we're sealed by the Holy Spirit until God comes to get us, until he redeems the purchased possession, and we are the purchased possession. So as a member of God's royal family, you and I have been indwelled and sealed with the Holy Spirit. And this is our guarantee that we will not be forgotten, never be set aside. But beside the indwelling of the Holy Spirit, there's another thing called the filling of the Holy Spirit. In Ephesians 5:18, the Bible says, "Don't be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit." When you understand how this occurs, you're on your way to experiencing the fruit of the Spirit. Because the fruit of the Spirit is manifested through the filling of the Spirit, not the sealing, but the filling. So we're told in the Scriptures that we are not to grieve the Holy Spirit, and we're told in the Scriptures we are not to quench the Holy Spirit. Ephesians 4:30 says, "And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption." And then in 1 Thessalonians 5:19, another mandate, don't quench the Spirit. So the question to be asked is, what causes the Holy Spirit to be quenched or shut off and grieved or saddened? The answer is personal sin. When we sin, it can be done in one of three ways, and what you say, what you think, or what you do is one of those three ways. You sin by what you say, you sin by what you think, and you sin by what you do. So what needs to be explained is why you do these things, even though you are a child of God. In Galatians 5:1, we are mandated these words, "Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ made you free, and do not be entangled again with the yoke of bondage." Now, the Lord Jesus Christ said in Matthew 11:29, we're to take his yoke and learn from him. But there's another yoke here. It's called the yoke of bondage, and that's the yoke of the sin nature, if you let it control your life. Listen to Galatians 5:17. When you let the sin nature control your life, for the flesh lusts against the Spirit. That's the word wars. And the Spirit wars against the flesh. They're contrary one to the other, so that you don't do the things you'd like to do. So even though you and I have accepted Christ as our Savior, we still possess a sinful nature. And that booker wants to control our thoughts and our actions. And it's our choice. We have the freedom to choose. But as long as we surrender control to our sinful nature, then we will never, ever be able to tap into what we call the fruit of the Spirit. Problem-solving device number one on the flat line of your soul. Remember, there are 10 unique problem-solving devices that make up the flat line in your soul. By the way, we have a book on that called Christian Problem Solving, and we will be more than happy to send it to you absolutely free if you contact us through our website or give us a call at 800-831-0718. And if you do call,